0: Consorzio Radiofonica Vrana. Transmittimo l'audum celazione.
1: Ficium de feria arta, hebdomadexte, temporis calis.
2: Cate corus religiosorum ex ordine cistercensium e Sanct Bernardi, monasterio Rome, apud Termas.

Eccomi, suo corpo, il Sanus Dominus, il Sacrificentibus Novus, in vitam aeternam. Domine Gesù Cristo, Figlio di Dio, risultate, Padre, scoperante Spirito Santo, per morte, per mondo vivificasti.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completori celebrationem.